0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 42 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda 99.7, la primerísima. Inicio de espacio publicitario.
1: Sono Onda le da la hora. 9:32.
2: Ven a...